Kokarin farko na maganin anesthesia tabbas magungunan gargajiya ne na zamanin da. Barasa na ɗaya daga cikin tsofaffin abubuwan kwantar da hankali. Shekaru dubbai da suka gabata, ‘yan Sumeri, Masar da kuma China sun yi amfani da sinadarin opium da sauran abubuwan da aka samu daga opium a matsayin anesthesia. Al’ummar Musulmi sun ƙirƙiro wata hanya mai suna sosan bacci. Likitoci sun jiƙa soso a cikin haɗin opium ruwan wasu ‘ya’yan itatuwa da wasu sinadarai sai su bushe shi. Kafin a yi aikin tiyata, sai su danƙa soson a cikin ruwa, su riƙe shi kusa da hancin majinyacin su sa ya sumi. Amma da yake tasirin wannan hanyar ya ƙare da sauri, sai a yi gaggawar kammala aikin.